dietro, figlia mia, per potermi corbellar. Alto, alto, alto, alto, perché manca là quel foglio? Vuoi sapere cotesto imbroglio? Perché manca là quel foglio?

Signorina Altoport, corda parlare fuori. Signorina Altoport, corda parlare fuori. La pensione di territoria se mora sopra. Signorina Altoport, corda parlare fuori. Signorina Altoport, corda parlare fuori. La pensione di territoria se mora sopra. Ma non se ve non rispondi, batti pure i gadamori. Facci pure, facci pure, facci pure i gadamori. Cospetto me che la porta, cospetto me che la porta. Nemellari, nemellari, nemellari, dove va? Erosina innocentina, sconsolata, disperata. E non se ve non risponde, faccio pure cata muta. Cospetto me che la porta, nemellari, dove va? Erosina innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata. In città manicerati, in città manicerati, in città manicerati, dico dove c'era bla. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, Signorina Altoport, corra parlare fuori. Signorina Altoport, corra parlare fuori. La consegna di servitoria se mora saprà. Signorina Altoport, corra parlare fuori. Signorina Altoport, corra parlare fuori. La consegna di servitoria se mora saprà. E non serve non rispondi, fate pure i cadamori. Faccio pure, faccio pure, faccio pure i cadamori. Cospetto me che la porta, cospetto me che la porta. Nemellari, nemellari, nemellari, cospetto me che la porta. Nemellari, nemellari, Erosina innocentina, sconsolata, disperata. E non se me non rispondi, faccio pure i cadamori. Cospetto me che la porta. Nemellari, nemellari, Erosina innocentina, Erosina innocentina, sconsolata, disperata. Sconsolata, disperata, in su cavoli serrati, in su cavoli serrati, in su cavoli serrati.

canzone del motorino e l'odore del mercato, il sudore del contadino, belli bambini, l'amore ha fatto. E l'alio e l'olio, la consistenza del brasato, il spirito divino e il sapore del gelato. Dio mio, come faccio a tornare a casa lassù? Come posso aver assaggiato tutte quelle cose laggiù? E tutte quelle belle cose che mi hai fatto vedere tu? In Italia non vado più. Guarda che allegria, allegria su tutte le facce, allegria in tutte le casse, allegria su tutte le piazze. E quando ridano sono belle, il giorno intero sono belle, guarda di notte come son belle, quando ballano da randelle. Addio mio, come faccio a tornare a casa lassù, mai potrei dimenticare quella seconda gioventù, e tutte quelle belle cose che mai detto tu. Vengo più.